una canzone d'amore, come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.